0: Non te l'avevi già messo sì.
1: We have taken contact with both of
2: you. 545, 10-4.